0: tutti vi diranno è Marta. Infatti vi diranno è Marta.
1: E vi è finito il sangue, guardate.